32 minuti e mezzo, buongiorno, siamo qua un'altra volta col programma La Voce d'Italia, qua a Radio Incantado. C'è questa mattina, freddo, 12 gradi a temperatura, e così trasconiciamo il programma La Voce d'Italia. Da qui da casa un buongiorno, sto con forte il desiderio di un buon fine settimana, buona domenica, una buona settimana di lavoro, di salute, Salutare qua anche i nostri patrocinatori, Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, Ristorante Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Comercial, Mercato da Praça, Oral Unique e adesso anche Fontana Refrigeração. Dopo parliamo un pochettino su questo nuovo patrocinatore. Dirà anche che parliamo qua delle feste che c'è qua intorno adesso di questo mese qua, il mese che viene, perché è il giorno 27 di questo mese, che c'è festa grande, l'ante a linea Bracharel, guarda qua il nostro amico Renato Bonato convida tutti quanti a Talina Bracharel il giorno 27 di questo mese, festa grande. Anche il giorno 27 di questo mese, che è festa della linea Nitta, qua incantato, il conforto che gli ha da linea Nitta. E il giorno 10 di ottobre, che è festa in onore a Madonna Aparecida, del bairro Nostra Signora Aparecida, Villa Popolare, al giorno 10, che è a cena, E il giorno 12, allora, che è a festa, che è a processione del bairro Nostra Signora Aparecida, dopo che è a messa. Il giorno 18 di ottobre, che è anche festa della linea San Raffaele Relvado, festa grande. Il giorno 10 di ottobre, festa 11 di ottobre, festa della linea Guabiroba. Opa, la linea Guabiroba, festa grande il giorno 11 di ottobre. E il giorno 18 di ottobre, festa di San Marco, della linea San Marco, il giorno 18 di ottobre. Il padroeiro là San Marco, su della linea San Marco, incantato. Tá bom, cosita? Balla qua. Per cominciare il programma, qua con la compagnia del nostro amico Igor Lopez, mettici un par di musica italiana e dopo ritorniamo. 37 51 15 80 al telefono o manda la messaggio per il numero 9 99 88 15 43. Buongiorno.

Alle 9.46 minuti. Avanti con il nostro programma in nome di Daniel Veicolos. Vuoi truccare la tua auto? Passa da Daniel Veicolos, le quadre della banda lombarda elettronica incantato. E c'ha parente il tuo auto vecchio del negozio. E ti vende un'auto di procedenza sicura, buona procedenza, allora basta. Ai ristanti fa finanziare là direttamente con Daniel Veicolos, Allora avanti a comprare la tua auto. Fai una visita a Daniel Veicolos. O telefoni che lavora, il numero è 9 80 25 24 57. Daniel Veicolos, discorre là con Daniel, qua De Mario, qua Sandra, qua una banda a lombarda elettronica incantata che ti fa un buon negozio. Qua in nome di chi anche? In nome

Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, atenção, atenção, agricultori, atenção. Lante a Machado Agropecuária, exército costa, defensivos agrícolas e fertilizantes para plantar sementes de qualidade e catassu na boa produção. Semente de milho, soja, pastagem, fomento, costa que te ocorre, lante a Machado Agropecuária. E outra linha de defensivos agrícolas e fertilizantes para catassu na boa safra. Quer dizer, anca tutta linha de nutrição animal, veterinária, medicamento, tutta linha pet, anca jardinagem, vara, floricultura, casa e decoração, geradores de energia, quer dizer, lavadores de alta pressão, roçadeira, motosserie, la linha hidráulica, pode dizer, de tudo na loja completa. Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, da Rua Padre Anchieta, qua Encantado. Ristorante e pizzeria Piatello, amanhã bem pagar um preço justo, lete ristorante e pizzeria Piatello, passa lá. Quanto é a Rua Padre Anchieta, Centro de Encantado. Sempre me diz que é gostoso amanhã, típico italiano em forma de bife. Anca parliamo qua em nome de Oral Unique, tchó. Vuto lanjarti dente da via Parerbon, pien de esprosia? Passa até a Oral Unique. Clínica Premium, com alta tecnologia e tomografia computadorizada, para não sentir nhanca um tiantinho de mal. Atendimento odontológico tem posto solque. Oral Unique, Rua Duque de Caxias, 400 de Encantado. Agenda lá, faz uma avaliação com o Dr. Ricardo Rutzen. Gente boa, te faz uma avaliação, não te custa niente, faz um orçamento. Telefone que é lá, 997-99-9400. Oral Unique, quanto é a Rua Duque de Caxias, Centro de Encantado. Giordani e Companhia, 100 anos de credibilidade e bom atendimento, sempre tem a linha de ferragem, de ferramenta, material elétrico, hidráulico, tinta, carne, lampe de fogo, toni, material de pesca, tutta la linha de produtos para la piscina, tanto para dentro dell'acqua da piscina como attorno a piscina, tecati in Giordani e Companhia, para quel que se diz, 100 anos de credibilidade e bom atendimento. Vuoi comprarti una ferramenta della linea Stanley, le ferramenta a batteria o anche elettrica? In 10 pagamenti senza giuro. Approveita, caro da Dio. Giordani e Compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza del centro di Encantado. Mercato da Prassa, dove che te compri ben la tutti la linea di prodotti del supermercato che il pan appena fatto, cioè avuto un mangiare mangioca che mi dico il forastro, passa là del mercato da Prassa. Sicuro, patate dolci cucinate al forno, è un spettacolo. Tutta linea di supermercato ti calca il mercato da Prassa con la differenza grande, perché là il prezzo è meglio e attende anche fuori di ora. Mercato da Prassa, quanta schiena da piazza, centro di Encantado. E a partire di incoglia anche con un altro patrocinatore qua, butto vendo il tuo prodotto, annuncia quanto è il programma La Voce d'Italia. Fontana Refrigeração, già tu capito? E fa limpeza e manutenzione di ar condizionato, installazione di ar condizionato, concerto e rangia su e anche fa la venda di geladeira, di freezer, concerto e venda, assistenza tecnica, tutto cosa che ti conti a linea di ar condizionato, di geladeira, di freezer, da manutenzione, assistenza tecnica e venda. Hai tu capito? Fontana Refrigerazione, telefoni che là pal Cris, là pal Diego, al numero, c'è un tocco di carta, scrivi qua, perché adesso fuori le giornate calde. Prima di tutto fanno una limpieza dell'aria condizionata, una manutenzione. Al numero 09-95-24-0057, 09-95-24-0057, Fontana Refrigeração. Ma dai che un saluto grande là per la Monega Zelina, quattro ospedali di Encantado, di che ascolta il programma, Zelina, buongiorno, sto con forte. Lirio Riboldi, là, panca là per sua sorella diletta, sua cugnala Elio Poletto, che ha fatto 62 anni di maridai, 62 anni, la di Tapuca, Antagorda. Zelindo Coppi, di ascoltare il programma, Zelindo, buongiorno, strucon forte, anche là per il dottor Nedio Castoldi, devo ascoltare una musica italiana. Vieni qua, mio amico, là com'è che è? Miguel Paloschi, buongiorno Miguel Paloschi, questo bel fratello, cioè, ascolta il programma La Voce d'Italia. Miguel Paloschi, buongiorno, strucon forte. Anche là per quella del bar del Laurindo, su a Nova Brescia. E là del bar del Laurindo, beh, che sta ora qua lì che beve una gossetta di vin, vin del prete. Parlando di un prete, che è cantina che fa il vin speciale per i preti, L'ante a Dega Chisini, un esempio, vara qua. Anche a Casa Perini, Farupiglia, a Saltone de Bento e
la dei frati cappuccini di Villa Floris fa il vin del prete, che il vin che il prete il beve te a Cesa, te a ora da messa, l'ha fatto l'ante a Dega Chisini, l'ante a Casa Perini, anche a Salton de Bentos, no? I frati cappuccini di Villa Floris, che tu capio? Caro da Dio. Allora, sto con forte per nostro amico Miguel Paloschi, grazie per la compagnia, anche a chi è ancora qua. Buongiorno, Bigolin, ti ho ascoltato il tuo programma, te l'hanno incantato, chi che l'è? Sergio Favretto, buongiorno Sergio, struconforte, buona domenica a partire tutta quanta la tua famiglia. Buongiorno Bigolin, mora fuori la musica Valdina Zolina, amabile Maria, qual è il Gerson Casagrande, linea Cordigliera, buongiorno Gerson, volevo fuori, amabile Maria, partì, buongiorno, saluto grande. Manda la sonata per la Carminia, chi che sei a Carminia? Carminia, buongiorno, un saluto grande, un struconforte là per la Carminia. Buongiorno Bigolin, parabè in cui va là pa' mio uomo, Airto Soligo, opa Airto, in cui va pa' vacca, festa grande, sorrasco, birra e foghettoni, parabè là pa' Airto Soligo, e a parona là quella che comanda a casa, a Marli Giorgi, ti manda un struconforte e una bella musica italiana, là pa' nostro amico Airto Soligo, Bairro Porto 15, in cui è festa grande, parabè Airto, struconforte con questa bella musica italiana, buongiorno.

0: Alle 10:40 minuti, un saluto grande alla paesalino dalla vecchia, alla paesema, alla Daniela, quella del mercato da Prassa, un trucon forte, buongiorno, grazie per la compagnia. Anche un saluto alla Agostino Bovia, là dell'arte, Don Martello, là del Bailo Planalto, grazie, un saluto grande. La per mio amico Poletti, là di Rocca Sales, grazie per la compagnia Poletti, un saluto grande, lui che fa che le gustose galline col pien là, davanti al frigorifico Buon Ritiro, grazie per la compagnia Poletti, partito da quanta galera lì. Anche in nome di Giordani e compagnia, i verdi a mattina buonore e sera solca sera, senza sarà al mesdì per meglio attenti a sua clientela. Tutta la linea di ferraggi, di ferramenta, teccati da Giordani e compagnia. Tubus galvanizzati, connessori, generatori di energia, tutta la linea di prodotti Svonder, tinta coral, tutta la linea Mor e anche promozione della linea di ferramenta Stanley. Elettrica e anche a batteria in 10 pagamenti senza giuro. Opa là, Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza quanto il centro di Incantato. Oral Unichi, implanti dentari qua in Incantato, che è la Oral Unichi, va anche a tirare i denti, ti chiede vedere, prezzo buon, attendimento professionale, alta tecnologia, tomografia computadorizzata, attendimento odontologico in posto solche. Se a Rua Duque di Cascia, 400 di Incantato. Domande che ne avaglia sono là col dottor Riccardo Rutzen. Telefoni là per il numero 997-99-9400. 997-99-9400. Oral Unichi. Vedete, vedete che la si apre in bocca, la va attorno tutti i colpi. Mette su, fa implantes dentari, implantes dentari, senza sentire mal neanche uno. Discorre là con il dottor Riccardo Rutzen, là della Oral Unichi. Parliamo anche in nome di Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, dove ti cate di tutto cosa che ti occorre per casa, per rento e anche per fuori. Tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, veterinaria, tutta la linea pesci ti cate in Machado Agropecuario. Adesso che le ore di fare la piantazione della prossima ricolta, difensivi agricoli e fertilizzanti a prezzo speciale, tutti prodotti di prima riga, di prima categoria, semenze selezionate di miglio, soia, fasui, pastaggi, teccati in Machado Agropecuario. Se ti occorre comprarti giratore di energia, una lavadora di alta pressione, rossadera, motosera, tutta la linea di giardinaggio, tutta la linea di floricoltura, tutta la linea di casa e decorazione, in Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale Padre Anchieta, Centro di Incantato, su conforto là per il nostro amico Machado e lui è anche là per chi è là per Carlos Alberto Busa, gente buona, buongiorno Daniel Veicolos, le ore truccare la tua auto? Sì, allora passi a Daniel Veicolos, avaliazione giusta, finanziamento là direttamente con Daniel Veicolos, auti di buona procedenza, procedenza sicura, allora avanti a truccare l'auto. Basta Daniel Veicoli, ci ha preso il tuo auto vecchio del negozio ristante, puoi finanziarlo là direttamente con Daniel Veicoli. Capito? Telefono là al numero 9 80 25 24 57, discorre là con Daniel, là con De Maro, là con Sandra, o si trova là nella banda lombarda elettronica Incantato, che è la Daniel Veicolos. Guarda qua, Romildo Pilati è a casa, la linea cara, no, a casa no, le là sotto i vignai, Romildo Pilati, che è a Radio Incantato, le ha sorate. Ho vinto assiduo, diario, tutti i giorni. Adesso le dico che il taglia è vigni, Ta buono, Romildo, un strucon forte, un saluto grande. Là per Romildo Pilati, una volta che stavo la mangiando a polenta insieme. Grazie, Romildo, saluto, per la famiglia intera, un strucon forte. Anche là per Adriano Bombassaro, di Giacarezin, di ascoltare il programma. Buongiorno, Wilson Zilio de Musum. Chi è ancora qua? Sabino da Sciulascaria Cristo di ascoltare il programma, Leandro Radaeli, il famoso Carapiscio, Carlo Bertamoni de Bento, buongiorno, anche la Palneggio e la Leda Ferrari che lui ascolta il programma, salute e pace, anche in nome di Fontana Refrigerazione, limpieza e manutenzione di air condizionato, installazione e venda, anche fa concerto e venda di geladere, freezer e da venda, manutenzione e assistenza tecnica, limpieza e manutenzione di air condizionato. Telefono che là per il Cris o là per il Diego, 9 95 24 00 57. Fontana Refrigerazione. Là per mio amico Agustino, Rocchi Agustini, là da Frutera 21, Rocca Sales, Là per la Nisse, anche a Roberta, a Jessica, tutta quanta famiglia. Buongiorno, strucon forte. E chi è ancora qua? Anche chi è? Buongiorno Bigolino a tutti gli ascoltatori, una buona domenica, grazie Flavio Gelatti. Opa Flavio, com'è che vai? Firmi forte? Cada volta più firme, la de Pinerino, che ascolta il programma, buongiorno. Buongiorno Bigolin, tutti sani, sì per quel, chi che lei? Ivar Pesi, una bella musica per tutti quanti ascoltatori. Grazie Ivar, buona domenica, buona settimana. E la bella caipira, chi che sei?
1: Oh Bigolin, manda una musica e la bella polenta.
0: Cramento, Gio, chi che lei? Gustavo Araujo Pedersini? Opa là, buongiorno.
2: Buongiorno Bigolin. Manda uma música boa aí pra minha esposa, Maria Klockner. E manda um beijo grande pra ela aí. Estamos aqui fazendo uma maionese, tomando uma cachaçinha e assando um pedaço de carne. Valeu, bom trabalho. E um abraço.
0: Insieme com a Maria, com a caipira e o churrasco, que bela domenica, tchau. Grazie lá pra Requia, lá pra Maria Klockner e anche suo chefão, lá suo uomo. Grazie pra companhia, o conforto anche lá pra Maria. E la palparon. Buongiorno Bigolin, un felice anniversario pa me sorella Eunice Pellegrini de Lazari. Poi oh, che c'è festa allora, fa parabéns la pa Eunice Pellegrini de Lazari, bolo, torta, sorasco, birra, foghettoni. Chi che manda qua? A sua sorella la Elisangela Pellegrini. Grazie Elisangela, dai che su conforto e parabéns la pa tua sorella Eunice Pellegrini de Lazari. Grazie pa compagnia. Bigolin, buongiorno, sto conforti. Ah, Teresina, Agostini, Berigo. Buongiorno, Tere. Sto conforti, buona domenica, grazie per la compagnia. Un saluto grande. Ora fuori la parte musicale, dopo quando parliamo con nostro amico Renato Bonato, là di Canoas, che è ambasciatore. Grazie per la compagnia, là per Renatão. Il vento per radio, grazie. Adesso lei è le 10:46 minuti. Buongiorno.

0: quiser anotar o telefone aí, pelo 999-44-77-29. Esse é o telefone do Thiago Baldo. E quero aproveitar e mandar um abraço também à galera lá de Bracharel, que eu tava lá ontem com meu amigo Nadir Kunz, dizer amanhã vou estar ligado no programa, vou estar te ouvindo lá, tu vai dar um alô pra gente. Valeu, Nadir Kunz, obrigado, nosso pai Bracharel também, que tá sempre lá na comunidade, nosso amigo Nadir Kunz, também ao Thiago Baldo, nosso amigo Dallagnol, seu Dallagnol lá de Bracharel também, mandar um alô pra ele, um alô também o nosso amigo Antônio Vianini, né? O Vianini, o corredor ali de Canoa da Esconta, né, o Bigolinho?
1: Danilo Vianini.
0: Isso, esse mesmo, o Danilo Vianini. Um alô pra ele também, que a gente sempre se encontra. Quando eu tava subindo ontem pra Bracharel, eu passei por ele, dei um alô pra ele. Também a minha tia ali encantado, né? A Isolda Bonato Pinheiro, né?
1: Opa,
0: minha tia,
1: Isolda, Isolda, com a Vitina Quadrarádio.
0: É, Costa, apenas na minha dele, mandar uma olhada pra ela. Ela disse, ah, tu fala lá e tal, tu fala na rádio, não fala, esquece de falar de mim. bom dia, Bela de Mena, pra ti, minha tia Isolda lá de Encantado. E claro, né, a todos os seus ouvintes, né, que estão ligadaços desse teu baita programaço, a Vote de Itália, desejar todo um ótimo domingo e reforçar, né, no dia 27, nossa grande, a Sagra, né, a Sagra, Stiani, tia minha, minha Sagra.
1: Sim.
0: A Sagra, olha, dia 27, ganhou uma grande Sagra lá em Brancarel. Isso, obrigado, graças a todos e uma boa de Mênega. Saúde, saúde, saúde.
1: Tá bom, Renatão. Se catemo dia 27. Salute, Pátio, boa de Mênega.
0: Espero, te espero lá, te espero lá dia 27, hein?
1: Quero ver. Bebemos então um refrigerante insieme?
0: É, colora.
1: Salute.
0: Salute.
1: Grazie, nostro amico Renato Bonato, là della Sull'Alimento di Canus, che patrocina la festa della linea Bracharel. Anche là per Aristide Zamboni, a Sofiola dentista Arielle Zamboni, grazie per la compagnia. Là per il capitano della Sorvelato, buongiorno. Là per la famiglia Formentini, della linea San Paolo, Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Là per Zecca, Formentini, Olavo, grazie per la compagnia. Saluto grande. Chi è ancora qua? Dove che siamo qua? Là per Odair Bernardi, anche là per la famiglia Gali del mercato Gali di Vespasiano Correa, eh? Salute e pace, grazie per la compagnia. Là per Giselda Aldrovan di Santa Clara, chi è ancora qua anche? Analia Versetti, là di Musumpa, opa, buongiorno Analia, strucon forte, là per Analia, là per la Carlina Girardi, grazie. La Paleoterio, Lorenzon, la gente che ascolta il programma, buongiorno. Anche buongiorno là per la Dargela Dadao, là del supermercato Dalia. La Pavelino Radaeli, Oh Avelino, buongiorno. Vicente Basso del dottor Riccardo, buongiorno. Là per mio amico prefetto Ivan Battista Agatti, là del Cornel Pilardio che ascolta il programma. Un saluto grande, buongiorno, buon lavoro della settimana. Anche per chi è là, là per il viceprefetto Romeo Martinasso, buongiorno Romeo, e anche là per mio amico Luciano Contini. Vedete che in quel che sei anniversario del Miro Manica, fai anni in coicio Miro, mi pare. Mi ha detto che sì, buongiorno Miro, strucon forte, fai anni in coicio, se fai anche domani lo vuol dire. Parabéns, strucon forte, che il Signore ti manda tanta salute e pace. Grazie per accompagnare là per il nostro amico Olmiro Manica, grazie, un saluto grande. Redovino Somensi, ciao, buongiorno, strucco forte per tutta quanta famiglia, buona domenica, grazie per la compagnia, salute. La Pavanei Marcon, buongiorno, per tutta quanta famiglia, la Padionete. La Paleonir Rovadoschi, buongiorno Leonir e tutta quanta sua famiglia anche. E anche la per il nostro amico Rubens Pedretti, Asilda, gente buona, buongiorno. Sidney Santos, de linea Quinta Antagorda, salute e pace. E il seguente va qua, adesso delle 11:15 minuti, vai qua a parte musicale.

0: Io non via ora che terminasse che la cerimonia, do padre. Quando che saimo la fora, a Cariole stava là sperando e stazionata, infeitata una frente da ingresa. Sono un gostei che pinduraro un monte della tigna de cerveza. Non sai perché, so se che io me samar di ciucera.
1: Ah, ma io também non gostei che começara a giocare a rosa insieme a de eu e do Beppino. Uma suzera che sto vendo, uma falta de poca educação mesmo.
0: Eu só sei che peguei a Cariola. Quasi noveva in cima, us pisca pisca piscando a toda disparada, a Cariola cantando peneu, eu a Genoveva. Então saímo che nem dois passarinho contente, cantando per nova vida che stava começando.

Opa, ritorniamo col programma La Voce d'Italia, qua a Radio Incantato, cioè vediamo cosa chiede qua il nostro amico Gabriel Radaeli. Clovis Chiesa, Baiton de Incantato, Paltoni Guarnieri, Tognon de Rocca Sales, eh? Opa, hai visto? Clovis Chiesa, il Baiton di Incantato, e anche Antonio Guarnieri, il Tognon de En Rocca Salvia. Chi che manda le Gabriel? Gabriel Radaeli? Il sorriso, grazie per accompagnare Gabi, su conforte. Buongiorno Bigolin! Tenti mente della nostra festa della Nostra Signora do Rosario in linea Guabiroba. Sì, hai in mente qua, caro da Dio. Sì, la vera linea Guabiroba. Ti dico che giorno che va a essere qua. Al giorno 11 di ottobre, festa talia Guabiroba, eh? Tutti quanti come dai. E il giorno 18 di ottobre, linea San Marco, là, il nostro amico Vilso Villan, dice che organizza la festa grande. Anche se il giorno 18 di ottobre, festa talia. Lui che è? La linea San Raffaele Relvado, buongiorno, buongiorno. E il giorno 10 di settembre, no, il giorno 10 di ottobre, che è la cena della linea del Bairro Nostra Signora Apparecida, e il giorno 10 di ottobre, quello che è la festa, la processione, che è messa, l'altra, il Bairro Nostra Signora Apparecida, Bairro Popolare. E il giorno 27 di settembre, festa della linea Nita, e il giorno 27 di settembre, festa della linea Bracharel Mussum. Ecco, capito? Ora andiamo avanti qua con il nostro programma di questa mattina qua. Ma dai che sto con forte là per Eugenio Senter, là di Antagora, di che ascolta il programma. Chi è ancora qua? Anche là per Ennio Resi. Là per mio amico Zanon, là del bar e mercato Zanon davanti al 7G. Lui e la sua donna, la Selidi, che ha fatto l'anniversario del casamento. Cioè, para ben là per Zanon e là per la Selidi. Grazie per accompagnare il nostro con forte, para ben. Anche là per Neuri Pasquetti. La Paidinei Celi de San Valentino do Sul, buongiorno, grazie per accompagnare, un saluto grande. Anche buongiorno, in quel che sei carne tappignata di ferro, paste sute, qua del sito, mandi che su conforte. Santa Pazilda, Asilda di che fa paste sute stamattina? Ah, là per Rubens Pedretti, Asilda. Ah, di che fa de maniera gustoso, ciò. Un saluto grande là per Asilda e anche là per nostro amico Rubens Pedretti. Lui le senta solante a Carega, Asilda che lavora. Buon perché? Non so perché, ormai un saluto grande. Buongiorno Bigolin, sono di Santa Catarina, voglio omenaggiare la mia mamma Maria Strapasson di Rocca Sale, anche a me fratei Valdesir e Ademir. Dirgli a loro che ho tanta saudade, eh? La è di Santa Catarina, la Rosa de Moura di Santa Catarina, eh? Buongiorno, strucon fuori là per la Rosa de Moura e tutta quanta sua gente qua della regione. Buongiorno Bigolin! Tutto bene, sicuro, qua tutto bene. Ma sono un poco di freddo, mandi che strucon forte. Pa me grande amor, nene. Ah, che ti ho visto, la mia casa non è per scaldarti, eh? No, ma mia. Se mo Dio beve una cuia di cimarron. Una buona domenica a tutti, grazie. Ivanette Formentini, là di Coronel Pilar. Grazie Ivanette, un saluto grande, un strucon forte. Anche la pal nene. Abbiamo qua anche chi è? La palla Nildette Boeri, anche all'Andrea Boeri, grazie per accompagnare là di Cocchero Bascio, la Saletti da Silva, la Amanda Grana, l'Adriana Gonzati, la Sinara Salami, Dio che ascolta il programma, buongiorno. Grazie, un saluto grande anche al prete Ezechiel Perin di Cruzeiro do Sul, Moisés Granville, la Patricia e la Analigia Radaeli Granville, la di Antagorda, buongiorno. Anche là per Luisi Alvori Caneple, di Rocca Sale, per Donna Solange, per Camilla, per Talisson, per Nicolas, buongiorno. Gente che ascolta il programma, che gente qua. Flavio Villa di Capoerigna, buongiorno, sto con forte anche del Relvado, là per Vino Ongarato e tutta quanta sua famiglia. Là per Geninho Fontana, la Unira, grazie, sto con forte. Là per chi? Edinei Zanon, Bara de Jacaré. Anche là per Aristeo de Conto. La pal Gilmar Possebon, gente che ascolta il programma, eh. Bon, vada qua, vogliamo ringraziare anche i nostri patrocinatori, eh. Dobbiamo parlare, i nostri patrocinatori mi manda in malora che gente lì, eh. Qui là da Daniel Veicolos, quando che di toccare l'auto in mente, eh. Tenete in mente, Daniel Veicolos, al numero 980 25 24 57, quando una banda lombarda elettronica incantata. E Valti da Colonia, attenzione agricoltori, eh. Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, quer dizer, de tudo lá para a colônia, para a roça, para a lavoura, eh?
tutto defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes de milho, só coisa que te ocorre. Anca para dentro de casa, para fora de casa, para colônia, para chitá, te cate tudo, te Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, Rua Padre Anchieta, Centro de Encantado. E se te vai amanhã bem, passa do restaurante e pizzaria Piatello. Sempre me dica, gostoso de manhã, típico italiano em forma de bife. Oral Unique, implantes dentários, com Encantado, lá tem a Rua Duque de Caxias, com o Centro de Encantado, é? Domande que na avaliação, lá para o doutor Ricardo Rutzen. Telefone que lá, 9-9799-9400. Anca qua em nome de Mercado da Praça, no que está sempre meio preste de atitar, é o Mercado da Praça, quanto esquina da Piazza, Centro de Encantado. Giordani e Companhia, 100 anos de credibilidade e bom atendimento, de verde a matina, boa hora, e será só que a sera. 100 anos que lavora com cita. Um saluto grande que lá de Giordani e Companhia, levante a Piazza del Centro de Encantado. Giordani e Companhia, 100 anos de credibilidade e com bom atendimento, eh? Ora, vara qua, volemos ringraziar com a nostra amiga que tocando avanti, porque c'è tante propaganda de qui da política adesso, eh? Volemos ringraziar com o nosso amigo Igor Lopes. Grazie per accompagnare i nostri patrocinatori, grazie per accompagnare i nostri ascoltatori, un saluto grande, salute e pace. Noi ritorniamo domenica che viene. Buongiorno, salute, fin domenica.